soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie.

bambini fanno c'è un topolino, mentre i bambini fanno c'è un cagnolino.

che rifletto sulle cose e sulle parole dette male, che feriscono le persone più vicine, che per te vorrebbero soltanto

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 9 maggio. Tempo in deciso miglioramento, pur restando parzialmente incerto. Al nord nubi sparse con ampie schiarite, ma con possibili isolati rovesci a ridosso dei rilievi alpini durante le ore centrali. Al centro-sud prevalenza di cielo poco nuvoloso, salvo il transito di nubi innocue, più consistenti al mattino tra Alto Lazio e Umbria. Per il meridione e la Sicilia cielo con velature, ma tempo asciutto per l'intera giornata. Sulla Sardegna nubi in aumento dalla sera, con rischio di deboli piovaschi sui settori occidentali. Venti deboli dai quadranti meridionali, con locali rinforzi di scirocco sui mari di Ponente. Mari generalmente poco mossi. Localmente mosso il canale di Sardegna. Temperatura in aumento nei valori massimi, con punte di 26-27 gradi nelle aree interne. RAI Pubblica Utilità. Per RAI Radio tutta italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Le più belle canzoni d'amore di ogni tempo su Rai Radio tutta italiana. Quando si vuole criticare o addirittura deridere la musica italiana, si fa riferimento per lo più alla passione per le melodie e i testi sdolcinati, di solito conditi con la rima amore-cuore. D'altronde, il Festival di Sanremo è da sempre il regno dei brani d'amore, che però tanto piacciono al nostro pubblico. Esistono nella nostra tradizione delle canzoni d'amore straordinarie, che sono diventate emblematiche di un'epoca o di una fase della nostra storia. Noi di Rai Radio tutta italiana abbiamo cercato di selezionare in una compilation di 30 minuti le più belle dagli anni 60 fino ad oggi, alle 10, alle 16 e alle 23, perché cantare è d'amore.

Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Hai ascoltato la sera come ti parla l'orecchio, ti prende per mano e ti porta a letto, è colore del cielo.

0: d'agosto, i sogni d'inverno, le cose che canto sanno di te.
1: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
2: È rimasto tutto esattamente come l'abbiamo lasciato. Come se da un giorno all'altro ce ne fossimo andati via di corsa. Le luci ancora accese, il letto sfatto e buoni sconto che non abbiamo usato perché non siamo più tornati.

0: ci sono fantasmi che a volte non vedi,
1: o sono solo fogli di giornale,
0: segreti accumulati,
1: scombinano una stanza come gli uragani,
0: le foto appese ai muri, una valigia da disfare,
1: mentre noi due avremmo solo dovuto parlare. Qui ha abitato l'amore.

0: battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco.

I pensieri di Zoe sono raggi di sole che irradiano tutta la stanza. Sono stimoli nuovi, vestiti per terra, un dito di polvere vecchia, la freschezza vitale di ogni risveglio indeciso. Sono il tempo che scrive i suoi fatti sul suo dolce viso. I pensieri di Zoe sono come la neve e si sciolgono con l'incertezza. Sono gli anni passati aspettando qualcosa che porti via questa tristezza. Sono un film d'altri tempi che mille altre volte vedrà. Sono tutte le cose che avrebbe voluto e non ha.

mare si riunisce e rimane sempre uguale. E tra un greco, un normanno, un bizantino, io sono rimasto comunque siciliano. Carmelo è biondo e ha in bocca un orecchino, si sente già europeo, europeo, palermitano.

ipocrita sorriso, tu sai abbandonare l'ultimo.

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Rai, Radio Tutta Italiana.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 9 maggio. Tempo in deciso miglioramento, pur restando parzialmente incerto. Al nord nubi sparse con ampie schiarite, ma con possibili isolati rovesci a ridosso dei rilievi alpini durante le ore centrali. Al centro-sud prevalenza di cielo poco nuvoloso, salvo il transito di nubi innocue più consistenti al mattino tra Alto Lazio e Umbria. Per il meridione e la Sicilia cielo con velature, ma tempo asciutto per l'intera giornata. Sulla Sardegna nubi in aumento dalla sera, con rischio di deboli piovaschi sui settori occidentali. Venti deboli dai quadranti meridionali, con locali rinforzi di scirocco sui mari di Ponente. Mari generalmente poco mossi. Localmente mosso il canale di Sardegna. Temperature in aumento nei valori massimi, con punte di 26-27 gradi nelle aree interne. RAI Pubblica Utilità. Per RAI Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Mi sento perso quando piove. Cado una goccia sopra il tuo maglione. Lancio i miei pezzi, lancio i miei guai. Non mi emoziona neanche sto skyline.

0: Rai Radio tutta italiana. È tutta da ridere. Gli sketch più divertenti del varietà italiano.
1: Puntuale arriva il momento del varietà.
0: Era il 1986, ma già andava avanti da circa 6 anni il fantastico, e siamo arrivati al numero 7 nell'86, presentato da Pippo Baudo. Ma c'erano gli intermezzi di quel trio fantastico che mai dimenticheremo e che continuiamo ovviamente ad andare a ricercare nelle teche Rai, il trio nelle loro finestre pubblicitarie.
2: Insonnia ostinata?
3: E in edicola la storia d'Italia.
2: Storia d'Italia, un mattone in 4865 puntate, dal giorni nostri ai giorni di allora.
3: Schioppati la storia d'Italia.
4: Storia d'Italia, seguire attentamente le modalità d'uso.
3: Uffa, caro, si è rotta la lavatrice.
2: Leva lavatrice, lava la man.
3: Lava la man?
2: Con lava la man levi lavatrice e levi lo sporco più porco dalle tue camicie.
3: Lava la man. Ehi, Carlo, che capelli morbidi che hai!
2: Per forza, è un parrucchino!
3: Ecco, allora ficcatelo bene in testa, che è storto!
2: Storto il parrucchino! Chi l'ha detto che Rapsodent è più caro degli altri dentifrici?
3: Chi l'ha detto?
2: Appunto, chi l'ha detto?
3: Non lo so, hai detto tu chi l'ha detto, che ne so io, chi l'ha detto che ti rimballo il dentifricio, che ne so io, che hai tirato in ballo il dentifricio, ma che mal di testa. Ah, hai provato con Nervagin?
2: Sì.
3: Come hai detto, scusa?
2: Ho provato, niente da fare.
3: Provalo anche tu, Nervagin, niente da fare.
5: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta offeso.

questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

0: grandi successi di Rai Radio, tutta italiana. Profili, mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: Nuovo appuntamento con Profili, i grandi nomi della musica italiana, protagonisti per 30 minuti con le loro canzoni più belle. Oggi Ermal Meta. Ermal Meta nasce il 20 aprile del 1981 a Fiere, in Albania, e a 13 anni si trasferisce in Italia, a Bari esattamente, con il resto della famiglia. Deve alla mamma il suo amore per la musica, che suona musica classica in un'orchestra. A 16 anni Ermal inizia a suonare dal vivo con la sua prima band, si chiamavano Shiva. Nel 2006, con la sua band gli Ameba 4, partecipa a Sanremo con un disco prodotto da Caterina Caselli. Nel 2007 Ermal decide di fondare un altro gruppo denominato La Fame di Camilla, che pubblica nel 2009 il disco omonimo, quindi La Fame di Camilla. Nel 2010 segue Buio e Luce e nello stesso anno prende parte al Festival di Sanremo nella sezione giovane con La Fame di Camilla, e il pezzo è proprio Buio e Luce. Come autore scrive praticamente per tutti i migliori interpreti della scena italiana: Francesco Renga, Emma Marrone, Francesca Michelin, Patti Pravo, Francesco Sarcina, Chiara Galiazzo, Giusy Ferreri, Marco Mengoni e per Lorenzo Fragola e Elodie. È anche co-produttore di Femmina, il secondo disco solista di Francesco Sarcina, ed è autore anche di alcuni pezzi della colonna sonora della Fortunata Fiction Rai Braccialetti Rossi insieme a Niccolò Agliardi. Il 27 novembre del 2015 pubblica il suo singolo Odio le favole, con il quale partecipa a Sanremo Giovani tra le nuove proposte. Nel 2016 pubblica Umano, il suo primo album in studio realizzato da solista. Ermal è davvero un caso unico in Italia, è l'autore più autorevole al momento, solo negli ultimi 3 anni 6 dischi di platino e 4 ori. Ciliegina sulla torta, Ermal si è concesso il lusso di vincere con 2 pezzi, The Voice con Alice Paba, Parlerò d'amore, ed Amici contemporaneamente Sergio Silvestre e Big Boy, nelle edizioni del 2016. Dopo una ricca e lunga estate con tanti eventi e concerti, è ripartito in tour, inframmezzato da alcune aperture ai live di Emma, Francesco Renga ed Elisa. Tanti premi e riconoscimenti e l'invito da parte di Carlo Conti a partecipare come Big questa volta al Festival di Sanremo, che come ricorderete si è concluso con il podio, quindi 3° posto per lui. Il premio critica Mia Martini e il premio per la miglior cover era Amara Terra Mia, portata al successo da Domenico Modugno. E adesso ce le ascoltiamo, le più belle canzoni firmate da Ermal Meta.

0: tutta italiana. La nostra musica, le nostre emozioni.
1: Questo vecchio cortile che

con gli occhi pieni di vita e il tuo sorriso ferito dai pugni in faccia. Ricordo la notte con poche luci, ma almeno là fuori non c'erano i lupi. Ricordo il primo giorno di scuola, 29 bambini e la maestra Margherita.

sai che una ferita si chiude e dentro non si vede. Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio tutta italiana.
1: Meteo Radio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 9 maggio. Tempo in deciso miglioramento, pur restando parzialmente incerto. Al nord nubi sparse con ampie schiarite, ma con possibili isolati rovesci a ridosso dei rilievi alpini durante le ore centrali. Al centro-sud prevalenza di cielo poco nuvoloso, salvo il transito di nubi innocue più consistenti al mattino tra Alto Lazio e Umbria. Per il meridione e la Sicilia cielo con velature, ma tempo asciutto per l'intera giornata. Sulla Sardegna nubi in aumento dalla sera, con rischio di deboli piovaschi sui settori occidentali. Venti deboli dai quadranti meridionali, con locali rinforzi di scirocco sui mari di Ponente. Mari generalmente poco mossi. Localmente mosso il canale di Sardegna. Temperature in aumento nei valori massimi, con punte di 26-27 gradi nelle aree interne. RAI Pubblica Utilità. Per RAI Radio tutta italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per caso,

su Rai Radio Tutta Italiana le più belle canzoni d'amore di sempre. Inutile girarci intorno, le canzoni senza l'amore non vanno da nessuna parte, che sia l'amore per un altro, per il cane, per la musica, poco importa. Senza l'amore non si scrive e non si canta. Qui trovate l'amore che si sogna, che fiorisce o che finisce, cantato da alcune delle voci più intense di sempre. Non più di una canzone per artista, per un totale di 30 minuti da ascoltare. Le canzoni d'amore si riconoscono subito e non solo dal testo. Non si limitano a parlare d'amore, ma d'amore ci vivono, si nutrono d'amore e l'amore lo creano. Sono un'arte a parte. Alle 10, alle 16 e alle 23 su Rai Radio Tutta Italiana, perché cantare è d'amore.

0: Cantare è d'amore.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: mattina italiana weekend.
1: La mattina italiana.
2: Ma ci siamo!
3: Buongiorno!
2: Buongiorno Chiara!
3: Buongiorno Marco!
2: Ma che bello, la mattina tutta italiana è iniziata! Sono le 10.30 di questo sabato 9 maggio.
3: Eccoci qua, sempre.
2: Sei
3: pronta? I vostri disturbatori del weekend.
2: Ma autorizzati. Mi raccomando, siamo stati autorizzati dall'alto per disturbarvi il sabato e la domenica dalle 9.30, dalle 10.30 alle 12.30. Niente, io già do i numeri stamattina. Arrivederci, ciao a tutti! È finita la puntata, ci sentiamo domani, perché è così ormai.
3: Sì,
2: ma con una serie di vicissitudini che sono accadute praticamente questa mattina, non ci sto capendo più niente.
3: Chi è di Roma potrà capire. Secondo me la mattina comincia bene quando trovi parcheggio. Già quando non lo trovi, già la giornata.
2: Allora, ricordiamo che ci sono gli internazionali di tennis qui a Roma,
3: vicino
2: a noi. E quindi, da che si trovava un parcheggio il sabato e la domenica, parcheggio ovunque, dove volevamo noi. Questo mi piace, questo non mi piace, questo è troppo lontano, questo è 3 metri più vicino, scelgo questo.
3: Sì.
2: Niente, oggi è stato un po' un dramma.
3: Sì.
2: Ma sarà così fino al 17, qual è, alla finale. No, guarda, mettiti l'anima in pace, cara mia Chiara.
3: Però io dico sempre Sinner, io ho una bella crush per Sinner, quindi.
2: Che c'hai tu?
3: La crush.
2: Ma che c'ha lei una crush? Ma che cos'è?
3: Infatti lo vogliamo dire, un'anticipazione, un piccolo spoiler.
2: Dai.
3: Per la puntata di oggi.
2: Sì.
3: Ragazzi, oggi parleremo di serie TV,
2: ecco.
3: Ma non solo, faremo proprio un confronto tra
2: i boomer,
3: le serie dei boomer
2: quelle
3: e le
2: belle.
3: Serie dei Gen Z.
2: No, erano bellissime quelle dei boomer, erano delle serie proprio inarrivabili, scusami.
3: Vabbè,
2: io il libro della serie mia TV preferita, dopo ne parliamo, non adesso. Vi ricordo che ci potete ascoltare tramite DAB Radio, tramite Rai Play Sound, scaricatela questa applicazione completamente gratuita, ricca, piena zeppa di contenuti extra, podcast originali. Ma che volete di più? Solo questo lo trovate su Rai Play Sound, ecco,
3: esatto.
2: Solo questo cosa. Là invece la buona musica, la musica quella doc, la trovate su Rai Radio tutta italiana.
3: E
2: il divertimento. L'allegria,
3: i migliori.
2: La simpatia.
3: The best.
2: The world. Lo trovate solo su
3: mattina tutta italiana weekend.
2: Dai.
3: Però io perché sono di parte,
2: perché ragazzi qui mica siamo a Hollywood,
3: molto di più.
2: Dai, allora cominciamo subito con la buona musica. Questa è una coppiata che a me è piaciuta, non lo so, Rcomico e Rama.
3: Rama
2: Rcomico,
3: ascoltiamo.
2: Andiamo a Hollywood
3: e magari
2: e tutti a Hollywood ci andiamo noi.

0: Ma che coppia, ragazzi! Ma che
1: a me piace tantissimo. Ma per me, mi piace tantissimo il comico con i Rama.
0: Ma tu mi devi sempre sbagliare i nomi di questi cantanti Gen Z.
2: Perché io sono boomer e tu sei zoomer.
1: Oh. Allora, chiediamo. Allora, innanzitutto diamo il numero di telefono e poi chiediamo ai nostri amici all'ascolto, ai nostri amici ascoltatori.
0: Esatto.
1: Innanzitutto, buongiorno, bentrovati di nuovo da Chiara Cacioppoli
0: e Marco Di Buono.
1: Che fai? Tenti di fare Mike, buongiorno, che neanche lo conosci.
0: Guarda, ho studiato.
1: Brava.
0: Ho studiato.
1: Brava.
0: Andando a cercare, a vedere tutte le tue trasmissioni che ha fatto, quindi ho studiato.
1: Mike,
0: vedi?
1: Buongiorno, è grande, mai la 1, la 2 o la 3? Cioè, perché quando aprivo, quando facevi i quiz radio televisivi e lui aveva queste tre buste per far scegliere i concorrenti, la 1, la 2, la 3, c'erano tre domande diverse, la 1, la 2, la 3, è diventato famoso. Poi Fiorello è un grande a imitare Mike, buongiorno.
0: Sì.
1: Allora, 334 60 45 640, cominciate a scrivere. Oggi cosa chiediamo ai nostri amici ascoltatori? Appunto?
0: Qual è la loro serie TV o comunque anche film, va bene, anche film.
1: Perché una volta si chiamavano telefilm. C'erano i telefilm.
0: Sì, c'erano
1: i Furia a cavallo di West.
0: No, Marco, no, dai, aspetta, non
1: era un telefilm,
0: cringe, non essere cringe. Chiediamo la serie TV del cuore, quella più confident, quella che vanno sempre a riguardare, anche l'hanno vista 100 volte, non gli stanca mai.
1: Sì, ma anche quella che hanno visto una volta tanti anni fa e che se la ricordano e basta, perché adesso io ho le mie sitcom o serie TV o telefilm. C'erano le sitcom. Ma con chi parlo io? Ma meno male, meno male. Allora, boomer di tutta Italia, finalmente anche noi sappiamo qualcosa in più rispetto agli zoomer, ma con tanto affetto, anche perché c'ho una figlia dell'età tua, quindi.
0: Ma sì, questo confronto è sempre molto scherzoso.
1: È bello, sì, no, ci divertiamo molto, devo dire. E quindi c'erano i telefilm.
0: Addirittura.
1: Io mi guardavo i telefilm.
0: Però ti posso dire, allora, quando ero anch'io piccola, cioè tipo 10 anni, 8 anni, così.
1: Cioè, l'altro giorno praticamente, l'altro ieri.
0: Vabbè, mi posso ancora vantare che sono giovane.
1: Molto.
0: Direi 21 mi crea ansia.
1: No, ma crea a me, scusa, ma crea a me l'ansia, non a te, ma l'ansia la crea a me.
0: Perché?
1: Lasciamo stare.
0: Vabbè, puoi
1: quando
0: dire
1: cominci
0: anche
1: a fare.
0: Anni, eh?
1: No, è meglio di no, perché ancora non li ho compiuti, guarda, li devo compiere ancora, manca ancora un paio, 3-4 mesi, 3 mesi, me li ricordo
0: tre
1: neanche.
0: È vero, perché mi avevi detto, sei di fine.
1: Sì, è tre mesi,
0: agosto,
1: tre mesi mancano.
0: Agosto, settembre.
1: Sì, sì,
0: bello.
1: Mancano ancora tre mesi, quindi ancora non ho compiuto gli anni, io sono ancora giovane.
0: Ma lo sai una cosa che ho letto sui social qualche giorno fa? È che, ad esempio, in Corea te ne danno tipo due in più, perché
1: perché? Già ce n'ho tanti, ma perché due in più?
0: Perché ti contano praticamente già quando nasci, hai già un anno,
1: sì,
0: per
1: okay,
0: loro,
1: che poi sono 9 mesi
0: e poi quando finisci l'anno ce n'hai già due in più.
1: Che vedo l'ora di andare a vivere in Corea, guarda, è proprio una cosa che
0: sì,
1: il mio sogno
0: loro
1: nel cassetto.
0: Gli anni in maniera diversa rispetto a noi,
1: ecco,
0: sì.
1: Ma io rimango in Italia, non so tu che cosa vuoi fare, io rimango in Italia e mi tengo gli anni che
0: guarda,
1: ho.
0: Penso
1: che
0: anche io dopo i 30 rimango in Italia, così posso
1: adesso
0: scalarmi.
1: Puoi andare, ok, va bene. Allora, qual è la vostra serie TV preferita, quella che guardavate quando eravate giovani, per questo quello per quanto riguarda gli boomer, mentre per gli zoomer qual è la serie TV che guardate in questo momento, quella che vi ha appassiona di più?
0: Esatto.
1: 334 60 45 640. Inviateci i vostri messaggi anche vocali, perché noi amiamo ascoltare le vostre voci.
0: Dai,
1: ma in
0: sì.
1: Tutto ciò abbiamo messo anche un post sui social.
0: Sui nostri social.
1: Che è uno
0: che
1: poi,
0: non vi preoccupate,
1: che è Instagram.
0: Puro io, così sono tutti molto carini, molto aesthetic. Sennò Marco li fa tutti boomer. Cioè
1: no, io a un certo punto faccio il video, poi cioè, pensaci tu, perché io poi ci metto 13 anni e mezzo per mettere un post, una cosa, non so che devo scrivere. Fai tu, e sei venuta. Giustamente a fare le cose fatte bene, ed è giusto che tu le faccia.
0: Esatto.
1: E
0: cioè, infatti,
1: mettiamo anche un boxettino sotto.
0: Esatto,
1: vedi?
0: Esatto.
1: Ho detto bene, il boxettino.
0: Bravo,
1: dove poter scrivere.
0: Lo sto istruendo bene, Marco.
1: No, questa la sapevo anch'io, dai. Però inviateci i messaggi, perché noi siamo curiosi di ascoltare la vostra voce. Voi che ci raccontate qual è la vostra TV preferita, quella di adesso o anche quella del passato. 334 60 45 640 e continua la buona musica qui a mattina tutta italiana weekend. Ti piacciono Santa LDS H7?
0: Sì.
1: Santa
0: LDS H7. Tra l'altro questo non so se è la sì, è Santa, è il nuovo
1: Santa
0: singolo,
1: Fe.
0: È il nuovo singolo.
1: Sì, è Santa, è
0: fresco,
1: nuovo. Questo lo so pure io, pensa.
0: Ah, sì? Bravo Marco.
1: Senti. gitaneggiante, dai che si balla qui su Rai Radio.
0: Gli farò un video per prenderlo in giro e lo troverete sui nostri social.
1: No, mi fermo.

0: guerriero di Marco Mengoni.
1: Vabbè.
0: Bello questo brano però,
1: Come fai questa voce così molto, molto profonda?
0: Uso l'intelligenza artificiale. Questa è la voce artificiosa di Marco. Non ce la faccio perché viene da ridere, quindi non ce la posso fare. Bentornati su Mattina Tutta Italiana Weekend con Chiara e Marco.
1: Comunque nei messaggi prima dicono Chiara e poi dicono Marco.
0: È vero, ma perché vanno. Ma è giusto così. Sono io che sbaglio, scusami. Chiedo perdono. In diretta chiedo perdono a Chiara, a tutte le donne. Perché si dice prima il nome della donna, effettivamente è questo. Quindi Chiaro e Marca. Per mescolare un po' le cose. Mattina Tutta Italiana Weekend. Ma che bello, bentornati. Noi ci siamo, saremo qui fino alle 12.30. Sì. E oggi di che parliamo? Oggi abbiamo chiesto una cosa molto molto carina.
1: Infatti già stanno arrivando un sacco di messaggi.
0: Ma ce n'è uno che mi interessa molto di più che adesso.
1: Sì, è fantastico.
0: È bellissimo.
1: Appena l'ho letto e ho detto: no, Marco,
0: è mio.
1: Beh, guarda un po'.
0: Sì, sì,
1: un
0: sì.
1: Po'
0: è anche arrivato un messaggio vocale. Quindi io rinnovo l'invito: mandate messaggi vocali perché a noi fa piacere. Poi manderemo in onda la vostra voce.
1: Esatto.
0: Ma
1: esatto.
0: Di che cosa oggi stiamo parlando?
1: Di serie TV. La vostra preferita, quella che proprio avete scolpita nel cuore.
0: Io ce l'ho. Purtroppo io ne ho tante. Perché nel lontano 1840, quando
1: 1840?
0: Sono
1: andato.
0: No, negli anni 70, io sono nato in quegli anni lì e quindi le serie erano a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80, ce ne sono state di magnifiche, sono diventate proprio delle vere e proprie serie cult che ancora oggi si potrebbero tranquillamente guardare. E poi dopo le ascolte, c'è una nostra ascoltatrice che ce n'ha detta una che io amavo tanto.
1: Sì. Io neanche la conosco, pensa tu.
0: Signori, la trasmissione finisce qui, io me ne vado.
1: Però ti posso dire una cosa, guarda, che le trasmissioni, anche i telefilm, come dicevi tu, serie TV, negli anni 2000
0: sì.
1: Stanno andando fortissimo per la generazione Z, ce le stiamo riguardando o addirittura qualcuno le scopre oggi, però meglio tardi che mai.
0: Allora oggi ti faremo scoprire, noi di Boomer, ti faremo scoprire un sacco di serie TV degli anni 70-80 che ti invitiamo poi a guardare.
1: Bene.
0: Io prenderò spunto da te per guardare. Però è anche vero.
1: Non ci credo, non li guarderei mai quelle che vedo
0: no,
1: io.
0: No. Allora, che cosa sto? Vabbè, io ho cominciato, con le nuove serie, mi sono appassionato con La Casa di Carta, ma penso che molti della nostra generazione hanno ricominciato a guardare le serie TV con La Casa di Carta, penso, su queste piattaforme a pagamento, ecco. E poi ce ne sono ma a me piacciono molto i polizieschi e le serie, quelle investigative, quelle psicologiche, quelle, insomma, dove ci stanno i poliziotti, ci stanno le spie, a me mi piacciono quelle spie.
1: Ok, allora guarda, ce n'ho
0: moderne.
1: Sì,
0: mentre quelle vecchie.
1: No, figurati, io guardo tutte quelle proprio cuore, capanna, sì, tutte quelle molto romantiche.
0: Dai, fateci sapere qual è la vostra serie TV preferita, la vostra serie TV del cuore al 334 60 45 640 oppure utilizzate il box che abbiamo messo praticamente sui social di Rai Radio Tutta Italiana, ma anche sui nostri social.
1: Sì, esatto.
0: Io sono un po' più lento. Chiara penso abbia già ricondiviso la storia. Sì. Io ancora sto a Carissimo Amico, come si dice. Va bene, questo è il nuovo singolo di Arisa, è un mix tra malinconia e leggerezza che si incontrano in un racconto pop contemporaneo. Dici, ma come si intitola questa canzone? Non so.

0: ma chi non se la ricorda?
1: L'Isola delle Rose, Blanco, su Rai Radio, tutta italiana.
0: No, ma chi non se la ricorda quell'esibizione sul palco del Festival di Sanremo con Blanco che a un certo punto ha sclerato perché non sentiva più niente. Non sento nulla, che faccio? Spacco, butto giù all'aria tutti i fiori.
1: È passata alla storia quell'esibizione.
0: È passata alla storia. Però, voci di corridoio hanno sempre detto sì, ma in realtà lui l'avrebbe dovuto fare questa scenetta, questa cosa con i fiori.
1: Sì, sì. Perché, è tutto preparato.
0: Perché sì, nel video, sì, effettivamente, sì, nel videoclip lui prende a calci dei fiori. Non si prendono a calci i fiori.
1: Ma secondo me, però, lì sul palco ha un po' esagerato.
0: Ma lì ha esagerato perché ha detto: ma non funziona!
1: Gli è partita la
0: brocca. È di brocca.
1: Secondo me sì. Però vedi, dagli errori si

0: impara sempre.
1: È vero, perché che è successo proprio qualche giorno fa durante un
0: suo concerto?
1: Che ha fatto? Vedi?
0: Non sentiva più.
2: Pronto?
0: Non l'audio.
2: Non sento audio, non sento. Sono blanco, non sento nulla. Ehi, non sento la mia voce, non sento l'immunità.
0: Però per fortuna non ha spaccato niente, non ha fatto niente.
2: Non ha disbroccato?
0: Ha chiamato un tecnico e gli hanno sistemato il microfono e l'audio, quindi con la cuffia, e poi ha ricominciato a cantare in maniera molto tranquilla.
2: Sì, perché lui ha detto aveva detto una cosa in particolare, una frase che non riesco a ritrovare, perché lui ha proprio detto tempo fa avevo reagito in maniera diversa, cosa del genere,
0: avevo
2: reagito in maniera diversa qui tempo fa, ci hai spaccato tutto, hai rotto
0: tutto.
2: Manca
0: solo che tirava giù il teatro dell'Ariston.
2: Però devo dire che l'ho rivalutato come artista.
0: Stai scherzando? Guarda, è stato un cantante penso più ascoltato nell'estate 2020-2021, lì ha toccato l'apoteosi della sua carriera musicale, secondo me, con le hit che ha hittato.
2: A me poi è piaciuta tantissimo la hit con insieme a Mina, insomma quella che ti piace meno. Ma perché quello è l'incontro generazionale interessante, capito?
0: Sì.
2: Gli boomer, gli zoomer, eccolo lì, Blanco e Mina.
0: Io
2: hanno
0: te.
2: Fatto una accoppiata perfetta come la nostra qui
0: come
2: a Radio Tutta Italiana. Allora oggi parliamo di serie TV. Qual è la vostra serie TV preferita? Ovviamente quella degli anni 70-80 per i boomer, mentre per gli zoomer quella di adesso. 334-60-45-640. Però c'è un messaggio molto interessante che volevo leggere.
0: Sì, anzi è un messaggio vocale.
2: Ah, il messaggio vocale, dai.
3: Ciao, buongiorno. Marco,
0: buongiorno.
3: Chiara.
2: Ciao.
3: Che belle le serie TV.
2: Vedi.
3: Io sono cresciuta a Happy
2: Pane?
3: Days.
2: Oh, Sunday Monday.
0: E chi è?
3: Marco,
2: ciao.
3: Ti ricordi? Penso che siamo coetanei e lo guardavi anche tu tutte le sere, vero?
2: Tutte.
3: Ciao.
2: Ciao, grazie per averci mandato un messaggio. Ecco, inviate i vostri messaggi vocali, diteci quali sono le vostre serie TV preferite. Una serie TV andata in onda tra il 1974 e l'84, 11 stagioni.
0: 11.
2: La storia di una famiglia della classe media in Inghilterra, siamo, ragazzi, era una cosa divertentissima. E poi è arrivato Fonzie. Yeah, te lo ricordi? Ne parliamo dopo, perché adesso devo fare una cosa più importante.
0: Niente.
2: Happy Day, Sunday, Monday. Ne parliamo dopo di serie TV nostre. Va bene.
4: A Mattina Tutta Italiana Weekend sono le ore 11 in punto.

0: Oddio, mi gira tutta la testa, scusate,
1: la testa gira,
0: mi gira
1: Fred
0: la
1: gamba, Palma.
0: mi gira la gamba, la testa mi gira tutta,
1: cioè, dovrebbe essere il contrario, tu che dovresti essere quello serio, quello professional, no. E io mi c'è un po' più, no,
0: Luca. E mi gira la testa.
1: Siamo al contrario.
0: Mi gira la testa.
1: Si è ribaltato il mondo, ragazzi.
0: Vabbè, Chiara e Marco sono qui a tenervi compagnia fino alle 12.30 con Mattina Tutta Italiana Weekend. Allora, serie TV, ne abbiamo parlato prima,
1: sì.
0: Tu, Happy Days, perché la nostra ascoltatrice ci ha mandato un vocale al 334 60 45 640,
1: sì,
0: dicendoci che la sua serie preferita, e che io mi ricordo benissimo, quindi siamo coetanei, siamo boomer, è proprio Happy Days, una serie che è andata in onda appunto dal 74 all'84, 11 stagioni all'attivo, mm-hmm, ed era la storia proprio di una famiglia, si potevano seguire le vicissitudini dei vari componenti di questa famiglia, ma c'era un personaggio iconico,
1: sì,
0: che era Fonzie.
1: Ah.
0: Ehi, quello che faceva, ehi, con i pollici, col giubbotto di pelle nera, con la maglietta bianca sotto, i jeans, che andava in giro su un Harley Davidson, penso, se non ricordo male, e poi faceva ehi, che rimorchiava tutte le donne con uno sguardo.
1: Com'è che faceva?
0: Ehi, con i pollici, tutti e due i pollici tirati all'insù, ma è vero?
1: Ah,
0: sì, ehi. Cioè, proprio il carisma di Eddie, di Fonzie, io proprio uguale.
1: Lo potremmo identificare come il moderno malessere, no? Un po' con la giacca di pelle.
0: Dopo ti
1: così
0: faccio vedere una foto, okay, sul computer, okay, di Fonzie.
1: Ah, giustamente tu mi hai citato questa serie,
0: certo.
1: Io te ne dico una che ha spopolato in questi anni, Mare Fuori.
0: Ma Isto mare fuori. Non ho visto neanche mezzo minuto di quella serie, però
1: perfetto.
0: Mia figlia era impazzita.
1: Lo so.
0: Ti posso però dire una cosa?
1: Sì.
0: Che le ultime serie ha detto no, basta, non
1: allora,
0: ce ne può più.
1: Concordo
0: basta,
1: con te,
0: basta.
1: Le ultime stagioni.
0: No, non come con lei.
1: Questo... Okay.
0: Io non l'ho guardata, non l'ho proprio vista, neanche
1: concordo,
0: mezzo minuto.
1: Com'è che si chiama? Ricordami
0: Sofia.
1: Il nome. Sofia, io sono d'accordissimo con te,
0: tanto
1: hai ragione.
0: Non ci ascolta perché
1: anche...
0: sta dormendo.
1: Beh, è beata lei.
0: Sicuro, esatto, sicuramente.
1: Beh, giustamente di sabato mattina ci
0: può anche
1: stare.
0: No, ma
1: però concordo con te, perché le ultime stagioni, questo è un po' l'errore che si fa con tante serie che magari spopolano, no? Con le ultime stagioni.
0: Allungare il brodo.
1: Sì, dovevano chiuderla con la terza stagione, dovevamo chiuderla.
0: No, infatti, secondo a un certo punto non l'ha più seguita.
1: Carmine e Rosa Ricci si dovevano sposare e basta, punto, period. Fine dei Mare Fuori.
0: No. Allora, a differenza vostra, voi zoomer che non vi informate sulle cose vecchie, antiche, come quelle che guardavamo noi ci informiamo, no? Io so chi sono, ovviamente, di cosa parli.
1: Spieghiamolo giustamente, è tutto incentrato sul carcere minorile che si trova
0: a Napoli.
1: L'IPM, diciamo, e sono, diciamo, si raccontano, ecco, tante storie, tanti ragazzi che hanno commesso un reato, chi un omicidio, chi furto, chi aggressione, insomma tanti reati.
0: La vita in un carcere minorile.
1: Esatto, e loro poi stanno lì e sono tutte dinamiche, magari qualche innamoramento oppure
0: anche
1: delle
0: storie d'amore.
1: Sì, Carmine e Rosa Ricci, che insomma sono i protagonisti della terza stagione, che è andata da morire in hype, proprio bellissima quella. Sono i personaggi principali, i protagonisti, che poi si innamorano perché fanno parte di due famiglie opposte, un po' come Romeo e Giulietta,
0: ok.
1: Rosa Ricci, che fa parte della famiglia Ricci, che ha tutte le piazze di spaccio, ce l'hanno loro.
0: Boss, quindi hai boss cattivi. Okay.
1: Esatto.
0: E
1: Carmine è proprio, fa parte dell'altra famiglia, che sono rivali da morire.
0: Sempre roba di furti. No, ma ne ho sentito sempre parlare molto bene delle prime stagioni, poi alla fine credo ci sia stato proprio un calo fisiologico.
1: Concordo
0: proprio a livello di scrittura.
1: Questo
0: forse.
1: Sì,
0: perché a un certo punto devono finire.
1: No, ma sai che il regista è cambiato tipo ogni stagione, c'era un nuovo regista.
0: Ah, vabbè, ognuno ha dato la sua impronta.
1: però
0: io ti posso dire una cosa, Happy Days, a parte Fonzie che faceva partire il jukebox con un calcio, con un pugno sul jukebox e partivano le canzoni.
1: Con
0: un calcettino con un pugno sul jukebox. Sai che cos'è jukebox?
1: Sì, stavo scherzando. Mi stavo prendendo in giro.
0: Va bene. E quindi faceva partire la canzone e faceva ehi, adesso cioè, sì, ma c'era
1: posso fare un video e lo mettiamo sui social, perché tutti i nostri ascoltatori devono vedere anche l'imitazione proprio fisica.
0: No, ma io ho il libro. Io ho il libro di una serie. Ho portato il libro di una serie che per me rimane una serie cult del
1: cuore.
0: Come si chiama? Spazio 1999.
1: Non so minimamente
0: cosa. C'è il libro, adesso te lo leggi. C'erano i libri, uscivano i libri. Ne ho due di libri.
1: Sì.
0: Ne ho portato solo uno, ovviamente, perché infatti ho portato due libri. Pesano. Erano belli pesanti con tutte le figure.
1: La cultura pesa.
0: No, ma volevo dire che non ci dimentichiamo che nella serie TV Happy Days c'era Ron Howard.
1: Ah.
0: Lo sapevo io. Ragazzi, Ron Howard è un grande regista, è un grande regista, American Graffiti, cioè veramente un grande regista che ha, è diventato un grande regista.
1: Mm-hmm.
0: Ron
1: Howard.
0: Mm-hmm. Ron Howard.
1: Metti la musica.
0: Ron Howard.
1: Come ho tradotto in romano, così.
0: Ha vinto anche l'Oscar. Ron
1: Guarda,
0: Howard.
1: Sta per arrivare sulle nostre frequenze di Rai Radio tutta italiana un cantante che io personalmente adoro, Marrakesh, con Istalova.
0: Istalova, lova,
1: ma
0: lova.
1: Quanto sei Ista tu, Marco?
0: Istalova, zero. Perché prima mi ha detto tu mi gosti le storie.
1: E perché, allora,
0: i messaggi.
1: Raccontiamolo così faccio fare una bella figura.
0: Che
1: scusami.
0: Bello.
1: Allora io
0: sono 5 minuti che parliamo di cose inutili. Va bene.
1: Io gli mando tutte le notizie carine. Sì. Guarda Marco, questa la potremmo dire in radio sabato prossimo, domenica, no? Ma gli mando tipo una sfilza.
0: Sì.
1: Perché così no, si vede anche l'interesse.
0: E io
1: che
0: non
1: ho
0: le leggo.
1: No, lui costa proprio. Magari anche.
0: Ma non ti gosto, non le leggo, non apro sempre Instagram. Non sto sempre
1: con
0: Instagram.
1: Proprio.
0: No, non l'apro perché
1: sono giorni e poi mi risponde dopo tipo una settimana.
0: E faccia, ah, va bene, sì, lo so. Sono io il rapporto con i social, abbiamo un po' un conflitto. Non so, io neanche le mail apro, cioè veramente è una cosa, è una cosa un po' così. No, no, e sono di una vecchia generazione,
1: Genziziamo.
0: Mi zoomerate. Comunque questa la conosco anch'io, pensa.
1: Bravo.
0: Questa loba, loba. Allora, quella è un'altra però.
1: Questa è un cult.
0: No, ma questa è un... Marrakesh. Yeah, io devo fare il trap.
1: Mi dissocio da questa cosa.
0: Io devo fare il trap, lo so.

0: Io e mi, Biagio Antonacci, qui su Rai Radio tutta italiana con Marco Di Buono e Chiara Cacciopoli in diretta solo per voi con Mattina tutta italiana weekend.
1: Solo per loro,
0: solo
1: per
0: loro. Certo, hanno l'esclusiva, capito?
1: No, scusa, stavo ridendo perché mi faceva ridere. You and me, you and me, lo sai che sono un cialtrone, hai capito perfettamente che questa è la mia natura.
0: Sì,
1: allora,
0: sì,
1: a proposito di you and me, amore, love, peace and love, volevi leggere una frase prima? È una frase del grande William Shakespeare.
0: Aspetta, perché dobbiamo contestualizzare.
1: La devi contestualizzare.
0: Allora, ieri
1: perché io volevo leggere questo messaggio che è molto importante, che è arrivato.
0: E leggi il messaggio.
1: 334 60 45 640.
0: Leggi il messaggio.
1: No, è meglio perché stiamo facendo tutto un discorso, ho capito dove vuoi arrivare, perché dici dove sei stata ieri?
0: Allora, mi hanno invitato l'istituto tecnico Can Grande della Scala Verona.
1: Che salutiamo.
0: Assolutamente
1: ci
0: tutti
1: ragazzi. Ciao ragazzi.
0: E mi hanno invitato a parlare della mia, diciamo, piccolissima carriera, piccola esperienza che ho fatto qui, sia con te che come radio.
1: Pensa che che esperienzona, ma penso che cosa gli hai raccontato.
0: Matti con Gen Z, col mio programma,
1: ecco,
0: che
1: quello che su Rai Italia
0: e su Rai Play. E è stata veramente un'esperienza molto bella, li ho visti proprio partecipare attivamente, ho fatto domande, mi hanno chiesto insomma tutte le loro curiosità, quindi è stato un confronto anche per capire insomma la loro idea sul programma. Gli ho fatto vedere anche una puntata e sono stati veramente molto interessati.
1: Senti,
0: sono estremamente contenta. E poi insomma dopo l'incontro abbiamo fatto un giro per la città
1: luce,
0: perché
1: Biro.
0: Non
1: ma
0: c'ero
1: hai,
0: mai
1: hai parlato bene
0: però
1: di me? Certo. Ragazzi, ma dai, sto scherzando ovviamente.
0: Certo.
1: No, è meraviglioso parlare ai ragazzi.
0: Ho pensato, che cosa posso portare da mangiare a Marco, visto che sono qui a Verona, però...
1: Che mi hai portato?
0: Non c'era niente.
1: Il
0: panettone è fuori stagione.
1: È fuori, sì, io Pandoro, però sono team Pandoro.
0: No.
1: Io sono team Pandoro, anche perché il Pandoro è di Verona. E
0: no.
1: Sono team Pandoro.
0: Vabbè,
1: sì, per forza.
0: Questa cosa la vedremo sotto data, però...
1: Vabbè, senti,
0: vie...
1: L'hai toccata. L'hai toccata. Sei andata da Giulietta?
0: Sì,
1: l'hai toccata.
0: Sì. Allora, senti, io sono scaramantica. Non sono molto fortunata in generale nella mia vita, quindi sì.
1: L'hai
0: sì,
1: toccata?
0: L'ho toccata, sì.
1: Eh sì, perché c'è questo c'è questa usanza, bisogna andare lì, c'è la scultura di Giulietta che è sotto al balcone, che poi non è quello, lo sai, no?
0: Mi sono
1: non è
0: anche
1: quello.
0: Affacciata.
1: Ti sei affacciata al balcone?
0: Sì,
1: hai fatto Giulietta?
0: Romeo,
1: perché sei tu Romeo?
0: Ma tanto non c'era Romeo sotto, mi andava bene così.
1: Giulietta, tu sei la luce.
0: Però
1: l'ho fatto, è stato il mio ultimo spettacolo, no, il penultimo spettacolo.
0: È vero,
1: prima
0: Romeo.
1: Di passare alla televisione, sì, ero
0: bello.
1: Giulietta ero. No, è stato il penultimo spettacolo che ho fatto prima di smettere la carriera teatrale, perché non era cosa. Poi sono passato alla TV e è stato proprio Romeo e Giulietta. No, facevo Paride, il promesso sposo di Giulietta.
0: Ah, quindi facevi quello sfigato?
1: Cioè, brava, che veniva ucciso a duello poi da Romeo.
0: Ah, venivi anche ucciso?
1: Veniva ucciso, sì, assolutamente.
0: Però pensa, io
1: ho fatto una versione integrale, 3 ore e un quarto.
0: Vedi?
1: Sono entrato nell'ultima scena prima di essere, di venire inspadato, infilzato da Romeo. Sono entrato dentro un silenzio perché Giulietta era lì che giaceva sul era morta, morta ancora, si era solo addormentata. Arriva, entro in scena e sento fare così, proprio il silenzio assoluto. Io
0: credo,
1: c'era tutta una scena di pathos,
0: un'atmosfera,
1: c'è silenzio, e a un certo punto ecco, facciamo il silenzio.
0: Silenzio.
1: C'era questo silenzio, io entro, dovevo dire una cosa a Giulietta.
0: Sì.
1: E all'improvviso sento.
0: Dai.
1: C'era uno in platea che dormiva.
0: Io che...
1: No, è vero. Abbiamo cominciato. Io non sapevo più dove guardare, Chiara. Credimi, non sapevo più dove guardare. Mi sono girato di spalle verso il muro, verso la scenografia, con questa torcia e questa lampada in mano che c'avevo, facendo finta di guardare, di cercare per ritrovare la serietà e la concentrazione. Giulietta, con la coda dell'occhio, vedevo che rideva. C'era tutta la pancia di Giulietta che rideva. Era una cosa. No, ti prego, una cosa imbarazzante. Però proposito
0: in generale,
1: di Shakespeare,
0: guarda, di Verona mi sono innamorata. E
1: è bellissima,
0: mi sono imbattuta
1: Verona.
0: In un vicolo dove c'era questa frase che l'ho dovuta per forza fotografare. E c'era scritto: colui che non ha mai amato non ha mai vissuto.
1: Mamma mia,
0: William,
1: ragazzi,
0: Shakespeare.
1: William Shakespeare è un grande poeta,
0: dire
1: è il mio preferito. E sapete come celebriamo noi
0: come celebriamo?
1: William Shakespeare? con i pinguini tattici nucleari.
0: In
1: però
0: tema.
1: Per questa è una bella canzone, però anche.
0: Scherzi, Pastello guarda che bianco. Anche da dedicare a una fidanzata.
1: Si può fare, va bene. Dedicatela a chi volete voi,
0: bello.
1: Questa Pastello Bianco. Sei

0: soprattutto
1: che
0: Levante.
1: Vita di me Levante
0: con Alfonso.
1: Alfonso,
0: ma chi è Alfonso?
1: Chi può dirlo?
0: Magari un suo ex.
1: No, ti piaceva? Ti è piaciuta questa canzone?
0: Sì.
1: Levante, non hai ancora capito come fosse, come cantare, insomma, nel senso, non sai se ti piace realmente, però ti l'ho fatta scoprire in una versione molto più dinamica rispetto a quella. È stata la prima
0: molto
1: canzone,
0: più
1: molto più chill, di qualche anno fa, bellissima, del 2012, pensa, questa canzone.
0: È arrivato un messaggio per te, Marco.
1: Sì! Messaggio arrivato al 334-6045-640. Che meraviglia! Grazie. Continuate a inviare i vostri messaggi. Raccontateci quello che state facendo, come è iniziato, quali sono i programmi per questo vostro
0: giusto
1: sabato. Ma soprattutto, visto e considerato che continua l'argomento, intanto è passata la prima ora, La prima ora l'abbiamo archiviata.
0: Sì.
1: Però stiamo parlando di serie TV. Quelle dei boomer, come me, quelle vecchie, quindi dagli anni 70-80, ma quelle anche degli zoomer, della generazione Z, come ad esempio quella che hai detto prima.
0: Ci sto fuori. Però è una delle tante, tante altre molto carine.
1: Va bene, però adesso ascoltiamo il messaggio per me.
0: Esatto. Ciao ragazzi,
1: ciao.
0: Vi seguo con piacere e so che verso alle 11 a Marco viene fame,
1: sì,
0: per cui oggi a pranzo preparo pasta con crema di zucchine.
1: Sì.
0: Mandorle e basilico.
1: Sì.
0: Per secondo, pesce al cartoccio con erbe aromatiche.
1: Sì.
0: Che dite, ci sta?
1: Io porto le pastarelle! Sì, preso. Chi salutiamo?
0: Buon weekend da Michele.
1: Ciao Michele, grazie. Allora, perfetto. Aggiungi un posto a tavola che ci sta Marco in più.
0: Capirai, se
1: capirai. La pasta con pezzi di zucchine e pesce al cartoccio. Io porto le pastarelle.
0: Ma
1: che
0: bello. Top,
1: tu che fai?
0: Completo.
1: Vieni con noi? Vai,
0: no, io
1: oppure
0: sto a dieta, lascia stare.
1: Tu stai a dieta?
0: Sì.
1: E chi porta il vino? Vabbè, senza vino.
0: No,
1: ci sto
0: se sei a dieta, il vino non lo vuoi bere.
1: Tu
0: no,
1: stai a dieta, io no. Io mangio la pasta con le zucchine e mi mangio anche il pesce al cartoccio.
0: Olli. Devo andare a prendere
1: e Benji.
0: Olli
1: e Benji. Chi è Olli? Dai, dici chi è Olli. Dai, dici chi è Olli.
0: È la mia cagnolina, cagnolona di
1: Labrador. Pesa 106 kg, pesa, è grossissima.
0: Non è vero, sta anche a dieta, guarda.
1: Pure lei, ma che è? Ma che tristezza, ma che è tutti a dieta, ma perché?
0: Si deve perdere qualche chiletto.
1: Ma dai, ma lasciala mangiare, lasciala tranquilla.
0: Se continua a mangiare diventa una botte, no.
1: Deve
0: essere bella atletica, così siamo tutte e due.
1: Contenti, va bene. Allora, ho preso il libro, preso il libro. Si intitola I giustizieri del cosmo.
0: Sì.
1: Questa era la mia serie, questa mi ha fatto impazzire questa serie. Spazio 1999, che sembra 1999, sembrava una data lontanissima. Penso una serie andata in onda tra il 75 e il 77, solo due stagioni hanno fatto.
0: Poi
1: continuano a ripetere, una cosa bellissima, perché praticamente una colonia lunare, cioè che succede? A un certo punto colonizzano la Luna e costruiscono una base lunare sulla Luna.
0: Okay.
1: Ma succede una catastrofe. Che cosa accade? Che la Luna si distacca dalla Terra e si allontana.
0: No.
1: E questi qua cominciano a vagare nello spazio. Ma sì, affrontando mille peripezie, mille avventure, mille personaggi. Era una cosa veramente avvincente. Avevano le pistole laser. A me piacevano queste pistole laser che sembravano, cioè, senti le sparapunti, quelle pistole sparapunti, erano uguali. No, ma ci credi, erano uguali. Ah, devo farti vedere sia Fonzi.
0: Vi giuro, adesso li faccio un video e lo pubblichiamo su Instagram.
1: Sì. Le sparapunti. Ragazzi, c'era Martin Landau.
0: Io non so neanche chi sia, ma ti dico di sì.
1: Chi è nato nella mia epoca sa certi nomi. Poi c'era Barbara Bain.
0: Okay.
1: Nick Tate, Sienna Merton e Barry Morse.
0: Come no?
1: Comunque,
0: come
1: Martin Landau è stato. No, Martin Landau è stato il più grande, è quello che si ricordano più tutti.
0: Comunque il libro ce l'ha veramente, lo sta sfogliando.
1: Intorno alle due astronavi il cielo appariva come una distesa sconfinata di stelle, enormi soli risplendenti, pianeti d'ogni grandezza che riflettevano luci colorate in sfumature intense e delicate, miriadi di satelliti. Basta, sto zitto, perché questo è l'inizio proprio del libro I giustizieri del cosmo di Spazio 1999, la mia serie cult preferita. La tua?
0: Bravo.
1: Dopo Mare Fuori?
0: E ti dico, io ce n'ho talmente tantissime di serie, però ti dico Bridgerton.
1: Oh, Bridgerton.
0: La conosci?
1: Ma sì, mi ha fatto una capa tanta, mia figlia, e siete uguali, ovviamente, certo.
0: Bridger, è bellissima, perché poi tra l'altro...
1: Che io dicevo sempre Bridgestone, che è la marca di gomme di automobile, Bridgestone.
0: Le ma Bridgestone. Devi storpiare sempre tutti i nomi.
1: Sempre comunque. Mannaggia. Anzi, per sempre sì, ti dirò.
0: Sta per arrivare lui?
1: Sì, è arrivato.
0: È arrivato?
1: Lo senti?
0: Sta qui.
1: Lo facciamo, balletto?
0: Apriamo la porta.
1: Col libro di spazio 1999.
0: No.

0: anche senza di te.
1: E ho capito, Willy Peyote, abbiamo capito che passa il tempo, non ti passa, che passa il tempo, non ti basta, che pasta non pa. La pasta con le zucchine, con la crema di zucchine, tutto questo per arrivare lì. Ma sono le 11.44.
2: Posso fare una battuta?
1: Certo che
2: sì. I collegamenti che hai appena fatto tu sono quelli che ho fatto io alla maturità.
1: Quanto hai preso?
2: 94.
1: E quindi che vuoi?
2: 94.
1: Alla maturità?
2: Sì.
1: E che vuoi allora? Quindi sono dei collegamenti bellissimi e molto divertenti.
2: È giusto perché li ho fatti ridere, è secondo
1: certo.
2: Me.
1: No, no, scusa, si sono fruttati 94 su 100, ma vuoi
2: pensa,
1: mettere? Brava.
2: Che quando mi ha chiesto George Orwell, la professoressa d'inglese, che tra l'altro era esterna, cioè i ragazzi capiranno la difficoltà. Io talmente che l'avevo studiata bene, avevo fatto mio fratello, penso, due scatole grandi così per ripetere tutto perfettamente. Lei mi fa, vabbè, Chiara, basta,
1: no! No! No,
2: adesso te lo dico tutto.
1: L'ho studiata tutta e no. Adesso la dico tutta.
2: Scherziamo?
1: No,
2: infatti,
1: che
2: io ho detto tutta dalla A alla proprio alla Z.
1: Alla
2: sono
1: B.
2: Arrivata
1: dalla A alla B, va bene.
2: Anche.
1: Mattina tutta Italiana Weekend con Chiara e Marco. Qui saremo a farvi compagnia fino alle 12.30. Siamo i disturbatori autorizzatissimi del fine settimana, del weekend.
2: Siamo continuate. Pure esauriti.
1: A voglia. E un caffè. Adesso vado a prendere un caffè.
2: Il dodicesimo
1: caffè.
2: Anzi, vogliamo dirlo in edizione, il dodicesimo.
1: Dodicesimo caffè, brava. E vedi che qualche cosa t'ho imparato. E viva l'italiano, che non è che, come la matematica, che non è un'opinione. L'italiano, insomma, avrebbe delle regole. Avrebbe. Gonna.
2: Sì.
1: Non gonna, ma gonna.
2: Gonna, è vero.
1: Stefano.
2: Lo so, Elisabetta.
1: Cento, Elisabetta. Ma senti un po', ma Bridgerton, che è la tua serie preferita, cioè una delle serie preferite tue, perché oggi vi ricordiamo che stiamo facendo la sfida tra Boomer e Zoomer sulle serie TV, che
2: esatto.
1: Noi chiamavamo anche telefilm. Furia a cavallo di West, che bebe solo, capisci? Quella c'era, è storica. C'era anche Zorro.
2: Posso dire, io di Zorro, li ho guardati tutti i film, sono bellissimi.
1: I film. Ma non i telefilm degli anni 70. Comunque, Bridgerton, ecco, tu hai detto che una delle tue serie TV preferite è Bridgerton.
2: Sì.
1: Ma di che parla? Quante stagioni sono? 500
2: allora,
1: stagioni.
2: Allora, sono arrivata. La serie adesso, ad oggi, conta 4 stagioni, ma è stata già rinnovata per la quinta.
1: Uh-huh.
2: E in ogni stagione si cambiano i protagonisti, perché la storia ovviamente gira tutta intorno alla famiglia Bridgerton.
1: Bridgerton.
2: Ma perché devi storpiare i nomi? Io
1: piace.
2: Non ce la faccio più, ragazzi.
1: La prendo per sfinimento.
2: Parliamo dell'alta borghesia inglese nel 1800.
1: 1800, la grande borghesia
2: inglese.
1: Oh, Salvatore,
2: esatto.
1: Che mi piace tutti loro.
2: E loro sono dei conti, quindi il conte Bridgerton.
1: 5 okay. Più 5.
2: E in ogni stagione si cambiano i protagonisti. La prima stagione ha proprio fatto il boom di hype, di ascolto, è stata proprio vista tantissimo in tutto il mondo Bridgerton, e hanno avuto Daphne e suo marito come protagonisti, diciamo, principali.
1: Se lo dici
2: poi,
1: tu, insomma, chi sono?
2: E gira tutto intorno a queste storie molto romantiche, molto tormentate, capito?
1: Ah, okay.
2: Sì, c'è sì, sempre sì. Qualcosa che non va per il verso giusto.
1: Sì, sapevo solo che è una serie in costume, no?
2: Daphne e il conte di Hastings, sì. No? Che poi
1: non è che dobbiamo raccontare proprio tutta la serie.
2: È perché mi piacciono tanto loro due.
1: Sto scherzando, dai.
2: Hanno avuto questa storia tormentata.
1: Ah.
2: Così hanno finto di stare insieme.
1: Ah.
2: Poi però lui si è innamorato, lei pure.
1: Ah.
2: Il fratello si è messo in mezzo. Il fratello di lei si è messo in mezzo.
1: Ah.
2: Quindi sono
1: sfidati
2: a duello.
1: E com'è andata?
2: E poi sono sposati. Hanno avuto anche un bambino.
1: Non sono stati sfortunati?
2: No, non sono come Promessi Sposi.
1: E allora possiamo fatto. Proprio dire che la fortuna è proprio stupida. Non esiste la sfortuna.
2: Malika Yan.
1: Peccato che fulminacci, però.
2: Ma lo sa. Oddio. Ma sai che avevo smicciato?
1: Siamo in diretta, pensa. E non si parla sopra le canzoni.
2: Io però l'avevo detto, siamo esauriti.
1: Ma io te l'ho cambiata.

0: E puntiamo alla Luna proprio perché c'è Spazio 1999. Abbiamo parlato prima di Spazio 1999, la serie TV mia, la mia serie TV caldo. Ho anche i libri a casa e uno l'ho portato qui. Che bello! Questi umani che colonizzano una parte della Luna e poi la Luna che fa? Si stacca dalla Terra, arrivederci, e cominciano a vagare nello spazio. Che poi, oltretutto, la Luna crea un equilibrio incredibile al nostro pianeta. Quindi, se si dovesse staccare, perché lei regola le maree e tutti i cicli lunari, una cosa importantissima, una funzione importantissima il nostro satellite. Ma se si dovesse staccare, ma sai che confusione sarà, perché ti amo. Ma quindi non so, non sarebbe possibile.
1: Io poi stamattina mi hai mandato un messaggio vocale, tra l'altro mi ho detto: no, strano, Chiara, però, eh? Io ho proprio una sorpresa, visto che parliamo in serie TV, non vedo l'ora di fartela vedere. Io pensavo chissà che cosa, era solo il libro.
0: Vabbè, quindi non era una bella
1: io
0: sorpresa.
1: Pensavo che
0: hai visto,
1: che
0: ci sono anche le figure. Però giustamente una nostra ascoltatrice che prima detto che la sua serie cult era Happy Days, ma sì, ma parla pure di Star Trek, ha ragione, anche perché una serie, tu pensa, antichissima questa.
1: L'ho vista, la conosco.
0: Ma quale hai visto tu?
1: Quella proprio originale.
0: Quella originale, tu pensa, i primi episodi sono del 1966.
1: Mamma mia.
0: Star Trek, sì, una serie televisiva proprio ideata omonima, era una serie televisiva omonima, poi è diventata ovviamente famosissima negli anni 70, che narra le vicende degli umani del futuro, appartenenti alla Federazione dei Pianeti Uniti.
1: Sì, ecco, l'ho vista, mi è piaciuta.
0: È piaciuta, non è male. E Star Wars pure, ma quello è il film. Ma quello è film, però.
1: Ma Star Wars è proprio Star Wars.
0: Però quello è film.
1: Però anche Star Trek, perché me l'ha fatta vedere mia madre, e quindi da bambina mi ha educato con queste serie TV.
0: Brava
1: ma
0: mamma.
1: Sai cosa mi è piaciuto tantissimo? Il protagonista, quello biondino. Mamma mia, ragazzi. Allora, se per piacere... Sì. Per farmi piacere una serie devono esserci dei protagonisti belli.
0: Ecco. Belli. A me sai che mi piaceva? No, che a me mi piaceva, insomma. Mi ricordo Spock, capitano? Spock.
1: No, è quello più brutto.
0: È brutto, sì, lo so, però mi faceva simpatia con quell'orchietto, con quei capelli belli.
1: Ti faccio un elenco velocissimo.
0: Vai, io poi ti faccio l'elenco delle mie, vai.
1: Allora, io non ti posso non citare Stranger Things.
0: Ah beh, Stranger Things, sono arrivata alla seconda serie, alla seconda stagione, sì. Scusami, e mi sono fermato. Dice, perché? Non lo so.
1: Non
0: mi ha più convinto, non mi ha preso. Poi mi hanno detto che nella terza stagione è diventata famosa, grazie alla terza stagione, una canzone di Kate Bush, che è stata messa lì all'interno della serie. E quindi ho detto, vabbè, la vedrò, ma ancora non ho avuto modo di vedere la terza e la quarta stagione.
1: Dovresti, perché comunque adesso sono andati hanno ittato l'ultima stagione, che è andata benissimo.
0: Vabbè, non mi dire nulla, perché
1: è stata molto bella, io l'ho vista.
0: Vabbè.
1: Vedi, avevo
0: e
1: un
0: finisce,
1: po' di...
0: e chi è il colpevole? Il maggiordomo.
1: No.
0: Il maggiordomo è il colpevole.
1: No,
0: vabbè, basta, vai, andiamo avanti. Okay. Vai.
1: Scam, ma non solo Scam, ma anche Scam Italia. Ah, è sempre una storia incentrata sulle varie vicende che accomunano i compagni di scuola. Mm. Ok? C'è un gruppo di ragazzi, vanno al liceo. Tra l'altro è stato ambientato anche un liceo qui vicino, i nostri studi della RAI.
0: Ah, bene, abbiamo spoilerato, abbiamo scammizzato una cosa.
1: Sì, e vabbè, insomma, anche le varie vicende che sono normali per dei ragazzi, insomma, di 17-18 anni, quindi poi li accompagniamo.
0: Le dinamiche proprio della post-adolescenza, insomma.
1: Secondo me hanno avuto un grande successo, perché oltre a utilizzare un linguaggio veramente molto giovanile, molto da teen, ok, e ci siamo rispecchiati tantissimo, perché erano molto simili le vicende che poi viviamo noi con quelle che abbiamo visto
0: e queste sono le cose vincenti, giustamente, far riconoscere le persone in quello che stanno vedendo.
1: Sì. Te ne dico un'ultima, che è la mia preferita, è proprio il mio cuore questa serie.

0: serie L'estate nei tuoi occhi. Questa serie finendo. È fichissima.
1: L'estate, perché... ma è sempre italiana?
0: Tranne
1: quell'ultima,
0: Scam Italia è appunto italiana. Però è sempre uno spin-off di Scam, che è stato il primissimo Scam è stato in Norvegia, poi l'hanno adattato Italia, Germania, Spagna, capito? Hanno fatto tutte le varie i vari stati l'hanno un po' rivisitata, però insomma quello originale della Norvegia. Comunque
1: L'estate nei tuoi occhi.
0: L'estate nei tuoi occhi invece è un'altra serie, è stata bellissima da guardare perché sono 3 stagioni ed è tutto incentrato intorno alla storia di Belly, che è la protagonista, e lei in sostanza dovrà decidere con chi stare insieme.
1: Ma guarda, mi sto proprio appassionando alla serie.
0: Diciamo, un po' di pepe arriva qui.
1: Anna.
0: Lei deve decidere tra due fratelli, Conrad o Jeremiah. Infatti poi i due fratelli si odieranno.
1: Ma quindi L'estate nei tuoi occhi, ma sì. Abbiamo finito con le serie?
0: Sì.
1: Siamo giunti all'ultima stagione?
0: Sì, è finita. Adesso faranno un film, però la serie in generale con la terza stagione ha chiuso.
1: Quindi possiamo dire proprio
0: sposati.
1: Che l'estate sta finendo, anzi è già finita.
0: Mi fa morire che trovi sempre un collegamento con le varie canzoni.
1: L'estate sta finendo, è finita la serie, siamo arrivati
0: ancora cominciare però l'estate, io la sto aspettando.
1: A giugno. Intanto sentiamoci la canzone.
0: Vai.

0: No, ma restate con noi fino alle 12.30, mi raccomando, non ve ne andate. Rimanete sintonizzati su Radio Tutta Italiana con Mattina.
1: Tutta Italiana Weekend
2: con Chiara e Marco.
1: Bravo, prima Chiara
0: ha detto
1: e poi
0: bene.
1: Marco, bravo.
0: Sì, mi hanno anche scritto un messaggio, ha detto che non ti devo stressare con l'addizione.
1: ma no.
0: Io stresso tutti con l'addizione.
1: Marco è un ottimo insegnante, sta veramente insegnando un sacco di cose.
0: E allora siamo a posto così, va bene. 334 60 45 640, inviate i vostri messaggi e raccontateci qual è la vostra serie TV preferita, quella del cuore, quella che vi ricordate, sia gli boom ce lo devono raccontare, ma anche gli zoomer, quelli della generazione Z. Ecco, è arrivato un messaggio,
1: Sì, leggilo tu,
0: ecco.
1: Ciao
0: così.
1: Marco!
0: Ciao!
1: Sono Filu da Trevignano.
0: Bene.
1: Siete bravissimi,
0: sì.
1: Soprattutto lei, grazie.
0: Sì. Se li compra gli ammiratori.
1: Ma no, è vero.
0: Ecco.
1: La mia serie preferita è The Visitors, fantastica.
0: Me la ricordo, se non sbaglio era degli anni 80 ed era una serie di fantascienza ed era c'era l'incontro tra gli... era una lotta tra terrestri e rettiliani.
1: Cioè?
0: Ma siamo dei rettili, degli extraterrestri che arrivano sulla Terra con tanti buoni propositi, facendoci credere quante belle cose, e poi volevano ovviamente invadere il nostro pianeta. L'ho vista, la vedevo e andava in onda, se non sbaglio, anche quella il pomeriggio, perché le serie andavano in onda il pomeriggio dopo pranzo. Questo, come ci diceva anche l'altra ascoltatrice di Happy Days, il pomeriggio più tardi era. Oddio, dei ricordi vaghi, certe volte veramente la mia memoria fa acqua da tutte le parti. Ma Visitors secondo me andava in onda subito dopo il TG, insomma dopo il primissimo pomeriggio, ecco.
1: Comunque il messaggio di Filo si conclude con: voglio mandare un grande bacio al mio grande amore Adu. Adu,
0: e ce lo mandiamo anche noi.
1: Esatto.
0: Noi salutiamo sia Filu che Adu, ma
1: sì,
0: che non
1: sì.
0: mi sono non si è capito, però va bene così, a noi ci piacciono lo stesso questi nomi dei nostri amici ascoltatori, è vero.
1: Ma la signora Concetta secondo te dov'è, che non ci
0: sa? Ma la signora Concetta da Firenze.
1: Che più?
0: Signora Concetta, se c'è, mandi un messaggio.
1: Batti un colpo,
0: signora. Allora, tu hai detto le tue serie TV. Abbiamo fatto un excursus fra le serie TV nuove, moderne. E adesso io vi faccio. Chi è che non sei? Il Tenente Colombo. Che risolveva
1: tutto. L'ho sentito, giuro.
0: Tenente Colombo, un poliziesco. E questo è il tenente della squadra omicidi che risolveva tutte quante i misteri. E poi rimanendo in tema poliziesco, ragazzi, non si può non citare la serie TV Starsky e Hutch.
1: Come? Che hai detto?
0: Ma io perché? Perché io dico queste cose? Ma perché? Ma con Starsky e Hutch?
1: Penso che l'hai vista soltanto tu stasera.
0: Ma non l'ho, no, che non l'ho vista soltanto io questa serie. Amici all'ascolto, mi supportate? Starsky e Hutch, questi due poliziotti completamente diversi, con il biondo e il moro, il riccio e il liscio biondo e il riccio moro,
1: sì.
0: Che andavano in giro su questa Ford Gran Torino rossa con una striscia bianca di lato, che inseguimenti, sparatorie, arresti rocamboleschi, corse lungo le scale.
1: Secondo me è meglio La Casa di Carta. Ti regala un sacco di suspense.
0: Ma tu l'hai mai vista? Ma tu prova a vedere un episodio. Prova a rivedere un episodio.
1: Ma tu che non hai visto neanche Bridgerton. Non hai finito neanche Stranger Things.
0: Non l'ho visto neanche. Non c'ho Bridgerton.
1: Marco.
0: Comunque volevo i due attori che sono bravissimi. Non si possono. Starsky Hutch, dai. Ma Starsky Hutch la conoscono anche i sassi. Starsky Hutch.
1: Ma non è vero solamente. Comunque la prossima vediamo se la conosco.
0: Vediamo se conosci dopo Starsky Hutch. Vabbè, Wonder Woman, pensa, hanno fatto anche il telefilm. C'è stata una serie,
1: visto.
0: Telefilm dal 75 al 79. E l'incredibile Hulk, che sì, a me sono sempre piaciuti i supereroi, ma questo incredibile Hulk non mi faceva proprio impazzire. No. E poi, rimanendo sempre in serie poliziesche,
1: si è
0: capito che mi piacciono le serie poliziesche. Starsky e Hutch, due giovanotti,
1: che non ha visto nessuno.
0: Ma le Charlie's Angels,
1: no.
0: Ma neanche queste?
1: Cioè, sì,
0: le tre donne?
1: No, li conosco.
0: Gli angeli di Charlie?
1: Non mi sono piaciute. Mi dispiace. Non mi sono piaciute.
0: Vabbè, poi Jefferson, Hazard. Chips, i due motociclisti americani, niente. E l'ispettore Derrick, la casa nella prateria, quindi andiamo un po' indietro, 74-83, poi Happy Days, poi Dallas. Dallas che ha aperto le porte, credo, proprio a... come si chiama quello che va ancora in onda su, sulle reti, quelle... come si chiama?
1: Non so.
0: Quello con Thorn.
1: Non so neanche di chi stai parlando, mi spiace.
0: Beautiful.
1: Ah, come no, Beautiful.
0: Sono arrivati alla 194 milionesima stagione
1: era,
0: di Beautiful.
1: Era giovane mia madre
0: pure
1: quando
0: io.
1: Facevano Beautiful.
0: Pure io purtroppo. Mi sa che era l'86. Ma non vorrei sbagliare, ma la prima
1: posso darti un gancio, poi magari ci ragioniamo più avanti.
0: Dai.
1: Stanno andando molto virali le serie turche. Avessi mai detto?
0: Ma in turco proprio?
1: No, beh, sono tradotto in italiano, in varie lingue.
0: No, perché a me piace vedere le serie in lingua originale.
1: Quindi
0: questa
1: anche in inglese.
0: Quindi mi sa che questa non le capisco. Un titolo di una serie turca?
1: Love is in the air.
0: Love is in the air when the singing in the world.
1: Yes.
0: Tutto c'ha, tranne che il titolo di una serie turca.
1: Vabbè, in turco non te saprei pronunciare il titolo, t'ho detto in inglese come l'hanno tradotto.
0: Lo sai come si dice al mio paese?

0: dicevi com'è questa canzone?
1: Lei è bellissima, ma non è mica te.
0: Però adesso sei riuscita, vedi? Adesso sei rintonata.
1: Ma che no, non ho azzeccato.
0: Sì, adesso lei. Riprovaci.
1: Lei è bellissima, ma non è mica te.
0: Va bene. Però sei chiaro, vabbè, siamo sempre noi, siamo sempre. Sono le 12:19 di questo sabato 9 maggio 2026. E Chiara e Marco qui ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Eccoci.
0: Per mattina tutta italiana weekend. Non abbiamo dato neanche mezzo appuntamento. Su sagre, cose da mangiare del fine settimana.
1: Basta, dai.
0: Ma perché no?
1: Comunque, perché domani... tu sei fissato questo cibo, no?
0: Intanto anticipiamo che domani, sì. Oggi abbiamo parlato di serie TV,
1: sì.
0: Boomer e Zoomer.
1: Sì.
0: Domani parleremo di cartoni animati.
1: Bellissimi. Io li guardavo tantissimi da quando ero più piccola.
0: Ecco, sì, io pure. Poi a un certo punto ho smesso e vi dirò anche quando ho smesso, con qual è stato l'ultimo cartone animato che ho visto.
1: Te lo ricordi?
0: Sì. E sempre stiamo parlando sempre dell'epoca del cucù. 1840.
1: Okay. Allora,
0: attenzione.
1: Sono arrivati tantissimi messaggi, non solo al nostro numero di telefono, che se vuoi ricorda.
0: 334 60 45 640, ancora 10 minuti per poter inviare messaggi anche vocali.
1: No, è vero.
0: Eh sì, 12:20.
1: Quasi finito. Allora aspetta, facciamo così, leggiamo subitissimo i messaggi che ci sono arrivati
0: sui social.
1: Esatto,
0: brava.
1: Esatto, perché sui nostri account abbiamo messo anche lì il box. Qual è la vostra serie preferita? Ci hanno scritto tantissimi.
0: Ah, aspetta. Ovviamente potete continuare a scrivere anche durante la giornata, poi magari
1: certo.
0: Domani, tanto noi domani torniamo qua.
1: Ecco.
0: Apriamo il telefonino e vediamo che cosa avete scritto, capito?
1: Esatto,
0: e quindi continuiamo a leggerli,
1: esatto.
0: Vai.
1: Allora, Teresa ci scrive, la sua serie preferita è This Is Us.
0: This Is Us.
1: Bellissima.
0: Sì, che però non ho visto, perché è moderna, vero?
1: Lo sai che neanche io l'ho mai vista?
0: E come no?
1: Cavoli,
0: e perché no? E come
1: devo,
0: no?
1: Devo riprenderla.
0: Allora, This Is Us è della, adesso te lo dico, guarda qui, guarda, là abbiamo una redazione pazzesca che è subito pronta dal 2016 al 2022.
1: Ah, lei è recentissima.
0: Sì, ma questo me lo ricordavo che era
1: bello.
0: Una, aspetta, un dramma familiare. Narrato su tre cerchi temporali,
1: oh.
0: Interpretato da un cast corale,
1: wow.
0: Ed è stata accolta come serie da un marcato successo di critica e di pubblico mica codica. Ecco,
1: sei
0: vai.
1: Top.
0: Vai.
1: C'è un altro, Matteo ci scrive.
0: Ciao Matteo.
1: Scrubs.
0: Ah, Scrubs, sì.
1: Tu
0: sì,
1: la
0: quello...
1: conosci?
0: Sì, perché lo faccio sempre la sera prima di andare a dormire. È quella di Medici. Se non sbaglio era anche un po' divertente, era un po' comica, era un po'.
1: Non la conosco, ma era un po'.
0: Sto dicendo. Sì, Scrubs, infatti sto vedendo la locandina. Sì, mi ricordo. Vedi, non l'hai mai vista questa locandina, questa Scrubs?
1: No.
0: È un po', sono un po' pazzarelli, se non sbaglio.
1: Ma è un po' antica?
0: No.
1: È recente.
0: È recente anche questa. Adesso ti dirò di più. Ecco, ma se voi magari ce lo scrivete anche, così ci date delle indicazioni. Dal 2001 al 2010 e poi di
1: però,
0: nuovo dal 2026.
1: Già 2001 comunque un po'.
0: Lo vedi che però la serie TV gioca su la serie gioca su un gioco. Compro una vocale, giro la ruota. Gioca su una serie di parole con i termini scrubs e to scrub, ecco infatti, che si indicava la divisa indossata dai medici infermieri e la pratica chirurgica di lavarsi accuratamente le mani prima di un intervento, quindi di fare lo scrub sulle mani, quindi pulirle bene accuratamente. E quindi visto che ho detto una cosa, non ho detto una fandonia dicendo che io lo faccio lo scrub.
1: E pensa, Vincenzo ci scrive, penso che sia comunque un complimento. Ciao Chiara e Marco,
0: sì,
1: siete Sandra e Raimondo del terzo millennio.
0: Vincenzo,
1: sì.
0: Vincenzo ci ha fatto non un complimento, un complimentone,
1: sì.
0: Perché due geni della TV, loro erano una coppia nella vita, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello,
1: una coppia artistica.
0: E loro però erano anche giustamente anche nella vita privata una coppia, un grande conduttore e comico televisivo e anche lei una grande conduttrice e anche comica, hanno dato vita a delle scenette meravigliose. E poi Casa Vianello, non te la ricordi?
1: No.
0: Che andava in onda sempre sulla rete quella concorrente dall'altra parte.
1: Okay.
0: Sì, dall'altra parte c'era Casa Vianello, raccontava le loro vicissitudini familiari che finivano, che loro stavano sempre finiva sempre con con la loro scena nel letto, in cui lei si agitava, lui stava lì fermo immobile che leggeva, e lei che si agitava e si muoveva i piedi, scalciava e gli toglieva tutte le coperte, le lenzuola a Raimondo Fiadello. E tu pensa, hanno fatto un omaggio i Tiro Mancino a Sandra Raimondo, e nel video la descrizione di Un Attimo, in cui ci sono due attori italiani che interpretano praticamente Sandra e Raimondo. Stavi dicendo una cosa?
1: Quindi questo è un bel complimento, lo accettiamo.
0: No, assolutamente, sì. Devi prendere proprio con grande piacere questo complimento.
1: Bene, siamo contenti.
0: Sì, nel video c'erano Valerio Mastandrea, Mastandrea e Paola Cortellesi che facevano il verso a Sandra Mondaini e Raimondo Fianello, fecero una sigla molto divertente di uno show televisivo del sabato sera.
1: Me la vado a guardare.
0: Intanto però ci ascoltiamo proprio la descrizione di Un Attimo.

0: 5, 6, 7, 8. Allora siamo giunti purtroppo al termine di questa puntata, Chiara.
1: Mi piace tanto.
0: Sei triste, sì. siamo molto
1: il
0: tristi.
1: Tempo
0: siamo molto
1: è veramente
0: tristi.
1: Volato.
0: Vola con tanto fiato in gola. Na, na, na, na, na, na, na. Parte anche la sigla. Perché siamo proprio giunti al termine di questa puntata. Però noi saremo qui, i vostri disturbatori del weekend autorizzati.
1: Autorizzati.
0: Saremo qui domani?
1: Sì!
0: Dai, che
1: domani
0: ora?
1: Mattina dalle 10.30 fino alle 12.30.
0: Non vedo l'ora, non vedo l'ora.
1: Hai
0: anzi, la vedo.
1: 30, come ho detto.
0: 30, brava.
1: Edizione.
0: Io invece vedo l'ora perché sono le 12.30 in questo istante.
1: Lo so.
0: Buon sabato a tutti, appuntamento con Mattina Tutta Italiana qui domani. Parleremo di cartoni animati.
1: Wow.
0: Ciao Chiara.
1: Ciao Marco.
0: Ciao,
1: ciao
0: a tutti
1: ragazzi.
0: Gli

0: Rai Radio, tutta italiana.
1: Profili, mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
2: La carriera di Franco Califano nel mondo della musica leggera italiana è iniziata davvero molto presto. Direttore artistico della casa discografica Ariston a 27 anni, Califano è stato da sempre un eccellente autore di testi. Ha scritto a metà degli anni 60 capolavori assoluti, come La chiamo un'estate per Bruno Martino, La musica è finita con Nisa e Umberto Bindi per Ornella Vanoni. In realtà Califano non ha mai smesso di scrivere capolavori per altri, basti pensare a Minuetto per Mio Martini, scritto in coppia con Baldambembo, e a Un grande amore niente più per Peppino Di Capri. Questi successi come paroliere gli valsero un contratto con la CGD e l'uscita del primo LP a suo nome, nel 1972. Si intitolava Un bastardo venuto dal sud. In realtà aveva già inciso dei 45 giri di discreto successo nella seconda metà degli anni 60, come Ti raggiungerò, ma è da qui, dall'inizio degli anni 70, che è cominciata la sua affermazione di interprete, in parallelo con la sua attività di autore, fino alle sue collaborazioni con Zampaglione degli anni 2000. Il suo stile e la sua immagine di personaggio borderline sono stati molto amati da un certo pubblico, che ha mostrato per lui una vera e propria venerazione, probabilmente soprattutto grazie a quella sua capacità davvero unica di legare la tradizione popolare della romanità con lo spazio intimo e diretto della sua penna, a volte cruda, eppure a modo suo, sempre raffinata.
3: La mia vita, questa vita è stata buio.

va bene. Siamo gente de borgata, non potemo pagare.

0: tutta italiana. La nostra musica, le nostre emozioni.
1: È un'incognita ogni sera mia.

casa mia, quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, io lo so.

0: Profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio tutta italiana.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 9 maggio. Tempo in deciso miglioramento, pur restando parzialmente incerto. Al nord nubi sparse con ampie schiarite, ma con possibili isolati rovesci a ridosso dei rilievi alpini durante le ore centrali. Al centro-sud prevalenza di cielo poco nuvoloso, salvo il transito di nubi innocue più consistenti al mattino tra Alto Lazio e Umbria. Per il meridione e la Sicilia cielo con velature, ma tempo asciutto per l'intera giornata. Sulla Sardegna nubi in aumento dalla sera, con rischio di deboli piovaschi sui settori occidentali. Venti deboli dai quadranti meridionali, con locali rinforzi di scirocco sui mari di Ponente. Mari generalmente poco mossi. Localmente mosso il canale di Sardegna. Temperature in aumento nei valori massimi, con punte di 26-27 gradi nelle aree interne. RAI Pubblica Utilità. Per RAI Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

spese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

ore 14. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Top Week, le hit della settimana, tutta italiana.

0: Rai Radio, tutta italiana.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via.

0: misura. Rai, Radio Tutta Italiana.
1: Non lo so come mai, ormai da un po' non facciamo l'amore. Non lo so cosa fai quando poi te ne vai stando via per

0: 여제.
1: Mannaggia, possibile che tutte le volte che andiamo in campagna con la roulotte comincia a piovere? E i miei figli mi dicono,

Buon pomeriggio. Siete su Rai Radio Tutta Italiana. Un'altra ora in compagnia delle canzoni più belle tutte italiane.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birichina, birricò.

ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Su Rai Radio Tutta Italiana, le più belle canzoni d'amore di sempre. Inutile girarci intorno, le canzoni senza l'amore non vanno da nessuna parte. Che sia l'amore per un altro, per il cane, per la musica, poco importa. Senza l'amore non si scrive e non si canta. Qui trovate l'amore che si sogna, che fiorisce o che finisce, cantato da alcune delle voci più intense di sempre. Non più di una canzone per artista, per un totale di 30 minuti da ascoltare. Le canzoni d'amore si riconoscono subito, e non solo dal testo.

non si limitano a parlare d'amore, ma d'amore ci vivono, si nutrono d'amore e l'amore lo creano. Sono un'arte a parte. Alle 10, alle 16 e alle 23 su Rai Radio Tutta Italiana. Perché cantare è d'amore.

0: Meteo Radio.
1: Dalla serata nubi in aumento su gran parte del paese, con prime piogge in arrivo sulla Sardegna e lungo l'arco alpino occidentale in estensione notturna. Per domani, domenica 10 maggio, tempo in nuovo peggioramento con l'arrivo di una perturbazione che porterà piogge e temporali. Al nord, cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, più frequenti su Lombardia e Triveneto. Al centro, condizioni di marcata instabilità con rovesci intermittenti, specie tra Toscana, Umbria e Marche, in estensione anche al Lazio. Per il meridione, nubi in rapido aumento, con piogge sparse a partire dai settori tirrenici, pur con brevi schiarite. Sulla Sardegna, tempo perturbato per l'intera giornata, con piogge diffuse e locali temporali sui settori centro-settentrionali. Temperature in diminuzione nei valori massimi, più sensibile nelle aree interessate dai fenomeni piovosi. Venti dai quadranti meridionali con raffiche di libeccio sui bacini di Ponente e sullo Ionio e mari tendenti a mossi o molto mossi. RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Rai Radio tutta italiana in FM, sulle frequenze del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, in diretta tutti i lavori di Senato e Camera.

0: da italiano. Profili, mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: Nuovo appuntamento con Profili, i grandi nomi della musica italiana, protagonisti per 30 minuti con le loro canzoni più belle. Oggi Ermal Meta. Ermal Meta nasce il 20 aprile del 1981 a Fier in Albania e a 13 anni si trasferisce in Italia, a Bari esattamente, con il resto della famiglia. Deve alla mamma il suo amore per la musica, che suona musica classica in un'orchestra. A 16 anni Ermal inizia a suonare dal vivo con la sua prima band, si chiamavano Shiva. Nel 2006, con la sua band gli Ameba 4, partecipa a Sanremo con un disco prodotto da Caterina Caselli. Nel 2007 Ermal decide di fondare un altro gruppo denominato La Fame di Camilla, che pubblica nel 2009 il disco omonimo, quindi La Fame di Camilla. Nel 2010 segue Buio e Luce e nello stesso anno prende parte al Festival di Sanremo nella sezione giovane con La Fame di Camilla e il pezzo è proprio Buio e Luce. Come autore scrive praticamente per tutti i migliori interpreti della scena italiana: Francesco Renga, Emma Marrone, Francesca Michelin, Patti Pravo, Francesco Sarcina, Chiara Galiazzo, Giusy Ferreri, Marco Mengoni e per Lorenzo Fragola e Elodie. È anche coproduttore di Femmina, il secondo disco solista di Francesco Sarcina, ed è autore anche di alcuni pezzi della colonna sonora della fortunata fiction Rai Braccialetti Rossi insieme a Niccolò Agliardi. Il 27 novembre del 2015 pubblica il suo singolo Odio le favole, con il quale partecipa a Sanremo Giovani tra le nuove proposte. Nel 2016 pubblica Umano, il suo primo album in studio realizzato da solista. Ermal è davvero un caso unico in Italia, è l'autore più autorevole al momento, solo negli ultimi 3 anni 6 dischi di platino e 4 ori. Ciliegina sulla torta, Ermal si è concesso il lusso di vincere con 2 pezzi, The Voice con Alice Paba, Parlerò d'amore, ed Amici contemporaneamente, Sergio Silvestre, Big Boy, nelle edizioni del 2016. Dopo una ricca e lunga estate con tanti eventi e concerti, è ripartito in tour, inframmezzato da alcune aperture ai live di Emma, Francesco Renga ed Elisa. Tanti premi e riconoscimenti e l'invito da parte di Carlo Conti a partecipare come Big questa volta al Festival di Sanremo, che come ricorderete si è concluso con il podio, quindi 3° posto per lui. Il premio critica Mia Martini e il premio per la miglior cover era Amara Terra Mia, portata a successo da Domenico Modugno. E adesso ce le ascoltiamo, le più belle canzoni firmate da Ermal Meta.

guardo con gli occhi pieni di vita e il tuo sorriso ferito dai pugni in faccia. Ricordo la notte con poche luci, ma almeno là fuori non c'erano i lupi. Ricordo il primo giorno di scuola, 29 bambini e la maestra Margherita. Tutti mi chiedevano in coro come mai avessi un occhio.

sai che una ferita si chiude e dentro non si vede. Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Meteo Radio. Dalla serata nubi in aumento su gran parte del paese, con prime piogge in arrivo sulla Sardegna e lungo l'arco alpino occidentale in estensione notturna. Per domani, domenica 10 maggio, tempo in nuovo peggioramento con l'arrivo di una perturbazione che porterà piogge e temporali. Al nord, cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, più frequenti su Lombardia e Triveneto. Al centro, condizioni di marcata instabilità, con rovesci intermittenti, specie tra Toscana, Umbria e Marche, in estensione anche al Lazio. Per il meridione, nubi in rapido aumento, con piogge sparse a partire dai settori tirrenici, pur con brevi schiarite. Sulla Sardegna, tempo perturbato per l'intera giornata, con piogge diffuse e locali temporali sui settori centro-settentrionali. Temperature in diminuzione nei valori massimi, più sensibile nelle aree interessate dai fenomeni piovosi. Venti dai quadranti meridionali con raffiche di libeccio sui bacini di Ponente e sullo Ionio e mari tendenti a mossi o molto mossi.
3: RAI Pubblica Utilità. Per RAI Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve vederlo.

noi dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire pianterai un ulivo convinto.

0: Distruggevano e ricostruivano e ancora distruggevano e ricostruivano e ancora distruggevano e ricostruivano e ricostruivano e ricostruivano.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente un anno in un'ora attraverso le canzoni più suonate di quell'anno e naturalmente i fatti principali. Oggi il 2002. Il primo gennaio del 2002, nei 12 paesi facenti parte dell'Unione Economica e Monetaria, entra in circolazione l'euro. Altri avvenimenti: era il 19 marzo, a Bologna veniva assassinato dalle Nuove Brigate Rosse l'economista e consulente del Ministero del Lavoro Marco Biagi. Il 3 maggio l'euro diventa la valuta ufficiale dei paesi dell'Unione Monetaria Europea. Il 16 giugno Padre Pio da Pietrelcina viene proclamato santo. Nel calendario liturgico se ne fa memoria il 23 settembre. Il 31 ottobre dello stesso anno a San Giuliano di Puglia un terremoto dell'ottavo grado della scala Mercalli causa il crollo di una scuola. Tra i film usciti nel 2002 ricordiamo Harry Potter e la Camera dei Segreti, Il Signore degli Anelli, Le Due Torri e anche Spider-Man, Star Wars, il secondo episodio. Ci lasciavano nel 2002 Carmelo Bene, il 16 marzo. Il 12 aprile moriva anche Alex Baroni, il cantante. Sanremo, nel 2002, lo vincevano i Mattia Bazar con Messaggio d'amore. Al secondo posto Alexia, Dimmi come, e al terzo posto è per Gino Paoli, che tornava a Sanremo con Un altro amore.

bianchi, i neri, la religione, il pessimismo della ragione, la foto di gruppo, il primo giorno di scuola, libertà di movimento, libertà di parola, le otto principesse, i 700 nani, le armi, gli scudi, i diritti umani, i corvi che gracchiano, rivoluzione, però

0: Avete ascoltato Mi ritorno in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: Meteo Radio. Dalla serata nubi in aumento su gran parte del paese, con prime piogge in arrivo sulla Sardegna e lungo l'arco alpino occidentale in estensione notturna. Per domani, domenica 10 maggio, tempo in nuovo peggioramento con l'arrivo di una perturbazione che porterà piogge e temporali. Al nord, cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, più frequenti su Lombardia e Triveneto. Al centro, condizioni di marcata instabilità, con rovesci intermittenti, specie tra Toscana, Umbria e Marche, in estensione anche al Lazio. Per il meridione, nubi in rapido aumento, con piogge sparse a partire dai settori tirrenici, pur con brevi schiarite. Sulla Sardegna, tempo perturbato per l'intera giornata, con piogge diffuse e locali temporali sui settori centro-settentrionali. Temperature in diminuzione nei valori massimi, più sensibile nelle aree interessate dai fenomeni piovosi. Venti dai quadranti meridionali con raffiche di libeccio sui bacini di Ponente e sullo Ionio e mari tendenti a mossi o molto mossi.
2: RAI Pubblica Utilità. Per RAI Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: figli. Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: La carriera di Franco Califano nel mondo della musica leggera italiana è iniziata davvero molto presto. Direttore artistico della casa discografica Ariston a 27 anni, Califano è stato da sempre un eccellente autore di testi. Ha scritto a metà degli anni 60 capolavori assoluti, come La chiamo in estate per Bruno Martino, e La musica è finita con Nisa e Umberto Bindi per Ornella Vanoni. In realtà Califano non ha mai smesso di scrivere capolavori per altri, basti pensare a Minuetto per Mio Martini, scritto in coppia con Baldambembo, e a Un grande amore niente più per Peppino Di Capri. Questi successi come paroliere gli valsero un contratto con la CGD e l'uscita del primo LP a suo nome, nel 1972. Si intitolava Un bastardo venuto dal sud. In realtà aveva già inciso dei 45 giri di discreto successo nella seconda metà degli anni 60, come Ti raggiungerò, ma è da qui, dall'inizio degli anni 70, che è cominciata la sua affermazione di interprete, in parallelo con la sua attività di autore, fino alle sue collaborazioni con Zampaglione degli anni 2000. Il suo stile e la sua immagine di personaggio borderline sono stati molto amati da un certo pubblico, che ha mostrato per lui una vera e propria venerazione, probabilmente soprattutto grazie a quella sua capacità davvero unica di legare la tradizione popolare della romanità con lo spazio intimo e diretto della sua penna, a volte cruda, eppure a modo suo, sempre raffinata.
2: La mia vita, questa vita è stata buio.

va bene. Siamo gente de borgata, non potemo pagare.

0: tutta italiana. La nostra musica, le nostre emozioni.
1: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

Profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio, tutta italiana.

0: Vorrei essere un sorriso ed incollarmi su di te. Puoi disegnare il paradiso e regalartelo.
1: Tutta italiana, tutto là.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Su Rai Radio tutta italiana, le più belle canzoni d'amore di sempre. Inutile girarci intorno, le canzoni senza l'amore non vanno da nessuna parte. Che sia l'amore per un altro, per il cane, per la musica, poco importa. Senza l'amore non si scrive e non si canta. Qui trovate l'amore che si sogna, che fiorisce o che finisce, cantato da alcune delle voci più intense di sempre. Non più di una canzone per artista, per un totale di 30 minuti da ascoltare. Le canzoni d'amore si riconoscono subito e non solo dal testo. Non si limitano a parlare d'amore, ma d'amore ci vivono, si nutrono d'amore e l'amore lo creano. Sono un'arte a parte. Alle 10, alle 16 e alle 23 su Rai Radio tutta italiana, perché cantare è d'amore.

Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

0: grandi successi di Rai Radio tutta italiana.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

alle ore 11 e alle 20 tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana mi ritorni in mente un anno in un'ora, gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi, alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che

0: Meteo Radio.
1: Oggi, domenica 10 maggio, tempo in nuovo peggioramento per l'arrivo di una perturbazione che porterà piogge e temporali. Al nord, cielo molto nuvoloso, con precipitazioni sparse, più frequenti su Lombardia e Triveneto. Al centro, condizioni di marcata instabilità, con rovesci intermittenti, specie tra Toscana, Umbria e Marche, in estensione anche al Lazio. Per il meridione, nubi in rapido aumento, con piogge sparse a partire dai settori tirrenici, pur con brevi schiarite. Sulla Sardegna tempo perturbato per l'intera giornata, con piogge diffuse e locali temporali sui settori centro-settentrionali. Temperature in diminuzione nei valori massimi, più sensibile nelle aree interessate dai fenomeni piovosi. Venti dai quadranti meridionali con raffiche di libeccio sui bacini di Ponente e sullo Ionio. E mari tendenti a mossi o molto mossi, specialmente il Mar Ligure, il Tirreno e il Mare di Sardegna.
0: RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana. Su Previsioni.

0: più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente un anno in un'ora attraverso le canzoni più suonate di quell'anno e naturalmente i fatti principali. Oggi il 2002. Il primo gennaio del 2002, nei 12 paesi facenti parte dell'Unione Economica e Monetaria, entra in circolazione l'euro. Altri avvenimenti: era il 19 marzo, a Bologna veniva assassinato dalle nuove Brigate Rosse l'economista e consulente del Ministero del Lavoro Marco Biagi. Il 3 maggio l'euro diventa la valuta ufficiale dei paesi dell'Unione Monetaria Europea. Il 16 giugno Padre Pio da Pietralcina viene proclamato santo. Nel calendario liturgico se ne fa memoria il 23 settembre. Il 31 ottobre dello stesso anno a San Giuliano di Puglia un terremoto dell'ottavo grado della scala Mercalli causa il crollo di una scuola. Tra i film usciti nel 2002 ricordiamo Harry Potter e la Camera dei Segreti, Il Signore degli Anelli, Le Due Torri e anche Spider-Man, Star Wars, il secondo episodio. Ci lasciavano nel 2002 Carmelo Bene, il 16 marzo, il 12 aprile moriva anche Alex Baroni, il cantante. Sanremo, nel 2002, lo vincevano i Mattia Bazar con Messaggio d'amore, al secondo posto Alexia, Dimmi come, e al terzo posto è per Gino Paoli, che tornava a Sanremo con Un altro amore.

la religione, il pessimismo della ragione, la foto di gruppo, il primo giorno di scuola, libertà di movimento, libertà di parola, le otto principesse, i 700 nani, le armi, gli scudi, i diritti umani, i corvi che gracchiano, rivoluzione!

0: Avete ascoltato Mi ritorni in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: Ho perso tempo per